0: Le pare love se.
1: Son qui per mia disgrazia. E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Ti domanda la bestia, il vecchio.
1: Bravo! Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto suo danno.
1: Madonna, cosa ha voluto?
0: Taci! Non mi sei cara. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor. Non parlo più.

0: ciaringhere, date le nuovi aiuti.
1: Padre mio!
0: Celate, allontanate!

0: Ora sospicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E lo ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Io.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone,
0: temerario inseguita,
1: il giuramento,
0: non sono i giuramenti, taci, oddio,
1: non parlo più, un fiato padron mio,
0: così saremo amici, orro di un poco, sai tu perché sono qui,
1: non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Alla che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato di una bella dama. E son certo che mamma la vidi le parlai in mezzo a casino. Questa notte verrà.
1: Zitto.
0: Mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto colorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: Che occhio dico.
0: Ritiriamoci un po' e scopriamo terreno.
1: Ha prese fuoco.

0: admirazione mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero,
0: io dili un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille per tutto.
3: E ben fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro

leggeri di testa, leggeri di testa, prodetta, tirando quella, e qua, e là, e qua, e là. Poco d'una, debatti la festa, debatti la festa, ma per me

0: città. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Credimi, mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare buona gente. E qualche sposalizio?
2: Sì, signore, la sposa sono io.
0: Me ne consolo, lo sposo.
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio vasetto, un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
2: Serena.
0: E tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia zerlina, v'esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fegli birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, a contostore, nel mio palazzo conduci lì solfatto. Ordina, cappiono, cioccolata, caffè, vini, presciutti. Cerca di dirti a tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
3: Signore.
0: Cosa c'è?
3: La zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere. Va pur, fra poco la mecco verrà.
2: Ma non temere, nelle mani sarei ad un cavaliere.
3: E per questo?
2: E per questo non ve la capito.
3: Vedi, io cospetto.
0: Olà. Finiamo le dispute, se subito senza altro replicare non te ne vai. Masetto, guarda ben, ti pentirai.
3: Ho capito, signor sì, signor sì. Chino il capo e menemo, già che piace poi così, altrimenti che non fa, non fa. Cavalier, lo siete già. Dubitar non posso fare, però c'è la bontà che volete aver per me, avete per me. Pecunaccia, malagrina, fossignor la mia ruina, fossignor la mia rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricodaccia, maledrina, fa signore la mia rovina, fa signore la mia rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere.

0: se l'inetto gentil da que scioccone che le dite mio ben so fare pulito.
1: Signore, il mio marito.
0: Chi? Colui? Mi pare che onesto uomo, un nobile cavalier com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifocato vil sia strapazzato.
1: Ma oh, signor, io le chiedi parola di sposarlo.
0: Da parola non vale un sero, voi non siete fatta per essere paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi preconcelli, quei labbretti si belli,

l'impostura della gente plebea, la nobiltà, la dipinta degli occhi, l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io ti

0: Alto il geremonio si diverta, dopo resa miei piacevoli progressi, vanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Don Giovanni!
0: Mandava questo in te!

0: Ti domanda perché?
1: Bisogna abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna fiato in corpo. Comandate di congiunti parenti questa man, questo ferro. Di beni il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la karma torba del viver vostro?

Povera sventurata, i passi suoi voglio seguire. Non voglio che faccia

0: preso ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, il padrino mio, va tutto bene.
0: Oh, don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarre la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita bene. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Celina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Con Elvira.
0: Bravo, e disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacchi.
1: Ed ella?
0: Seguì a gridare.
1: Oh.
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuori dell'orto la tassi, e con velarte chiusa la porta a chiave io mi cavai, e sulla mia soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, alce bravo, la farla ancora al meglio, incominciasti a sopportarmi cara. Troppo mi premono queste conte di notte, le voglio divertire finché de notte. Canalino, cara la testa, una gran testa fa per volar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Ecco che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza colori nella fantasia, il minuetto, chi la follia, chi la lemana, fare volar. Il minuetto, fare volar, chi la follia, fare volar, chi la lemana, fare volar. E rifà tanto dalla tuo canto, qualcosa è quella corona già, amore già, amore già. Alla malista, giorno mattina, una decina devi aumentare. Alla malista, una decina devi aumentare. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella per camminare. Alla malista, giorno mattina, una decina devi aumentare. Senza colori nella fantasia, chi mi duetto, chi la follia, la remana fare valhalla, la maldita, come mattina, una decina, devi metà.

0: lobby to car. Perché mi chiedi, perfida, il tato sopotar dovrei tu una man infedele.
1: Io no, tace crudele, io non merto la teta e frottamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uom, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre un fronte a un villano d'onore, questa malta d'infamia. Se lo fosse, se lo fosse lo scambio,

0: sabato tutta la gran festa.
1: Oh, ma setto, setto, o della voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è, lascia che venga.
1: E se mi fosse un poco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, Brituncella, hai timor che io comprenda. Come tra voi passata la faccenda. Preso, preso, perché venga, arrivo da qua, che lato. C'è una nica, qui c'è lato, cheto, cheto, mia.

La gente vuole stare allegramente, vogliamo ridere e scherzare, alla stanza della danza conducete tutti quanti, e lo tutte una battata, grandi cazzi fate dar, grandi.

Fasatemi cose ragazze, rinfrescatevi dei giovinetti, volere attraverso le tazze, volere scherzare, ballare, scherzare, ballare. E il caffè, cioccolata, arcellina, giudizio, sorbetti, confetti, arcellina, giudizio.

0: se per fagame la teterrina.
1: Suona un po'.
0: La britona fa festa.
2: Sei vulgara gelo da Sandrina.
0: Tocca purpe di giara la testa.
1: Ma il naso tome passerà l'ora.
0: Quel vasetto mi passerà l'ora. La britona
2: mi disegna
0: cervello a tocca purpe di giara la testa. Quel vasetto mi passa l'onato, mi disagna cervello ad occhiali,
2: tocca come
0: quel vasetto mi passa l'onato, mi disagna cervello ad occhiali, mi disagna cervello ad occhiali.

0: Vieni qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite. Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di sedurre i miei pari come le donne, a forza di danari.
0: Non tagliando di ciò, mi basta l'animo di far quel che io ti dico.
1: Purché lasciam le donne.
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciam le donne. Sai che le per me sono necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore d'ingannarle poi tutte?
0: E tutto amore, e a una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che ne sento se esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcola non sanno, il mio buon naturale chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Or su, cosa vorreste?
0: Odi. Vedesti tu la cameriere di donne lì prima?
1: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte. Ero pensato, già che son verso sera per arguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: Beh, perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Tanto credi con gente di tarlando gli abiti signorili. Via, via!
1: Signor, per più ragioni...
0: Finiscila! Non soffro posizioni!

0: amico, che ti pare?
1: Ti par che abbiate un'anima di bronzo?
0: Alla che sei un dragonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri a rabbracciarla, fa le quattro carezze, finge la voce mia. Fai con ballarti, cerca, teco con nulla un'altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: Ma se vuoi mi conosci,
0: non ti conoscerò se tu non vuoi.
2: Zitto.
0: E l'ape.
2: Giudizio.
3: Come vuoi?
0: Pensavo che vada.
1: Che brutto!

0: Ci senta la finestra, sarà lessa. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbia. Qualcuno parla, fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova. E non falo il masetto, chi va là? Corrisponde, animo schiova il muso. Chi va là? Non è solo
1: un giudizio.
0: Amici, non riesco a soffrire. Sei tu masetto, appunto quello, e tu? Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
2: E Porello, servo di quell'indegno cavaliere.
0: Certo, di quel briccone.
2: Di quell'uom senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle. Bravissimo masetto, anche io per voi munisco, per fargli da quel birbo di padrone, ol sento un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi cavalano,

lontan, lontan non sia di qua. Se un uomo è una ragazza, aspetta nella piazza, sei sotto la finestra, fagli all'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà in testa di un cappello, con candini pennacchi, addosso un gran mantello. Is that a fiat?

Simo me una ragazza per spingere nella piazza. Si sfota una finestra, tali alla cuore sentite. Ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite, e tanti voi cavarono. E gli altri fate là, e piangendo cerchio, lontan non sia di qua, no, lontan, lontan non sia di qua. Andate fare presto, andate fare presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto. Tu sol verrai con me. Tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Poi farà il resto, e già te fai cos'è.

0: Lasciati o senta.
1: Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
2: Sicuro?
1: E non ti basterà romperli l'ossa, fagassargli le spalle.
2: No, no, voglio ammazzarlo. Può farò i 100 brani.
0: Hai buon animo?
2: Aspetto. Apria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
2: Non basta!
0: Oh, basta, certo! Comprendi! Questa è per la pistola! Questa per il moschetto!
3: Ai, ai, soccorso! Ai, ai.
0: Taccio, sei morto! Questa per ammazzarlo! Questa per farlo in brani! Villano mascalzone! Ceffo da cane!
4: La testa mia! Le spalle e il

0: Qui.
1: Qui.
0: Qui. E ancora. Qui.
1: E poi non vedono altro.
0: Oh mio poco, questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male.

0: quello sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti scellerato, spacciando mi da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.

che carine. Pietà, do ragione a voi e lei, a voi e lei. Ma, di delitto.

già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò. Di Masetto non c'ho nulla, non c'ho nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, per dire a questa fanciulla è un'oretta, circuncirca, che con lei giran dopo, e con lei giran dopo. Bravo signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, lui, l'avvocato, quell'altro, poi il gelato.

0: Le roi.
1: Ferlo, perfido, fermo!
2: Il birbo non ripieni!
1: Guarda se sottrasse l'enigma!
3: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non si adempia uccisore del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso vo' fare a chi si deve, e in pochi istanti

0: Questa è buona, poi lasciala cercare. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazzotto a caccia di ragazze. E tardi, poi non sono due della notte, avrei voluto un po' di sapere come felino. La farta ne prendo e donna Elvira, figlia Maurizio.
1: Oh, al figliuole, io faccio un precipizio.
0: E adesso, leporello,
1: chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Oh, se non lo conoscessi.
0: Come? Birbo?
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te.
1: Signor Veldono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti leggio dire.
1: Ma cosa fate qui?

0: per si storielle che accadute mi son che partisti ti dirò un'altra volta. O la più bella ti posso solo narrar.
1: Non esco al cerco.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Poche parole e la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: E le porello
1: per me,
0: per te.
1: Va bene.
0: E la mano solo la mi prende,
1: ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia, caro il mio leporello. Allora mi accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetta.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grilla. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tal'indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse così, Satana mi ammogli.
0: Meglio ancora.

0: Ve l'ho detto. Sarà quello lì fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Legge un poco che l'iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere.

0: Udissi, io tremo.
1: Oh, vecchio bufonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Ma vi par? Oh, dei, mirate, che terribili occhiate gli ci dà. Par vivo, par che senta e che voglia parlare.
1: Forso falà, o qui t'amazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.

0: città. Vol nel petto, ti metto in quest'altare, ti metto in quest'altare.
1: Che impiccio di capriccio,
0: che gusto che spassetto.
1: Io sento di girare,
0: lo voglio far tremare, lo voglio far tremare.
1: Statua gentilissima, benché di marmo siate, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardar, che seguita a guardar.

Alla che sei buffone, alla che sei buffone, sei buffone, sei buffone. Guardate, guardate, guardate ancora padrone. E che

0: di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saem.
1: Ai padre, oddio!
0: Convien chinare

gli amici cari, state sempre in miei cantari, io mi voglio divertire.

0: proprio, i fa proprio di svenir a che barbaro appetito. I fa proprio di svenir che bocconi da gigante. I fa proprio di svenir, i fa proprio di svenir, mi fa proprio di svenir. Piatto!
1: Servo!

piano, piano, piano, piano vuoi inghiottir. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capire. Ecco, poi la conosco purtroppo.

0: palaschetto, palaschetto, mascalzone.
1: Promi l'acqua una fusione, le parole proferir, le parole proferir.
0: Mentre mangio, fisco un poco.
1: Non può far.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar.
0: Eccellente!

0: Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, oh, bianco. Ah, padrone, mio cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come va. Ta, ta, ta, ta.
1: Non capisco niente, ma no.
0: Ta, ta, ta, ta.
1: O sei nato a verità, verità, verità.
0: Ma sentite.
1: Qualcun parte. Altri.
0: Io tremo.
1: Altri dico.
0: No.
1: Altri.
0: No.
1: E toglie di dentrico, ad aprire io stesso andrò, io stesso andrò.
0: Non più vedere l'amico, che lì nasconderò.